0: di nuovo.
1: Sì.
0: I-10 West at Clearview, Louisiana 253, Kilo, India Lima, 253 KIL, the Blue Nissan Kicks. Be 9, Rich Nova.
1: Be 9.
0: I'm 10-7.